sorpresa c'è, sembra così scontato. Che cosa c'è? È tutto programmato, almeno tu diventa più normale, ammettilo. Si vive senza